le malor malvena, un lampo di dolor sigillo tuo balena. Muto sei tu, sospiri.

0: lo confesso. Modi
1: son messo parla, t'ascolto.
0: Iago, che nota la mia dimora.

0: amore duol, l'alma mia nissun più smuova.
1: Questo naragno dove il tuo cor, casca si il danni e si il mor. Troppo le miri, troppo le guardi, padre deliri, fani e bugiardi. Questo naragno dove il tuo cor, casca si il danni e si il mor. Questo naragno dove il tuo cor, casca si il

0: sentisco.
1: Mi sporco! Aria gentiluomo!
0: Francio!
1: Pezzente!
0: Resta!
1: Parvi!

0: quasi donna diventò, e s'accorta nel magico tempo, tra la folla di credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorra va me, i sospetto,
0: e ognuno i periti che fremono in
1: coro, abbandoni,
0: ma non tenga il maiale in un tempo,
1: e folleggi
0: che nulla paventa per sé.

sì, per un disci con leggi si scherzi, sì, ma è la vita più rara non è.

della vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patrocinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in corpo

si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: magico tentò, fra la folla di credulo ognuno s'abbandoni e folleggi con me.
1: E se corra va me, sospendo
0: io
1: i perini che fremo di cuore,
0: abbandoni
1: e tenga il maiale con me,
0: e folleggi
1: che nulla paventa per sé.

sì. Per un dì si collegge e si scherzi, sì. Ma è la vita più rara non è.

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor cre-

salvarti dolor che gelati lassù danno in mira chi son congiurati. Trasvolai nel manto serrato così che m'ho preso per un bell'agguato. Intesi tra l'uno prorompere l'ho visto

seguito l'orma dei passi spietati. Allo scambio di detti esecrati, ogni destra la daga brandì. Fatti salvo il calvato, non si evita. Dico con cosa andassi per

suoi fuggi, fuggi, per la via, sempre scuola dei pazzi spietati, allo scambio di detti esecrati, ogni idea svelata già brandì, innocente sfidato!

0: io ardite ardio ardite bellezza ardite ardio ardite e silenzio silenzio
1: silenzio
0: silenzio ed ardir silenzio
1: silenzio
0: partite

canne, se in memore la mia clemenza plia, faccio di te, ascoltami, odio un consiglio.

Se avessi detto l'importante servizio, qualche nota, un segreto, avrei affidarli temi.

0: darvi uno stinco. Non può, né un piede, no, né un dito, no.
1: Né un capello?
0: No. Non orno né chirurgo. Che dunque...

0: resti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da campo.
1: Sire, no, quel che io sono restare io
0: è troppo altiero.

pasta, si ripeto giù, se volete io non vi perdo, per il buona ragione. Con le mani,